0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati.

sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca, oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare dell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino.

0: musica.
1: Non c'è che musica.
0: Ho fatto il pieno e ce ne sta ancora un po', sì.
1: Non c'è che musica.
0: Non c'è che musica
1: in questo disco fatto così.
2: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.

TV, se sai cucinare le polpette scomposte e se hai le risposte, cosa serve più? Bella Malibu e gli orologi antichi, quelli a cucù, ma senza il pendolo, perché se lo fisso

questo rendezvous. Di carne fresca manchi solo tu. Su questa giostra qui c'è da bere, c'è da ballare, c'è da toccare, c'è da fumare.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 9 settembre, controfiletto di manzo, $12,99 la libra. Gamberetti crudi e già puliti, Blue Tide, 2 libre, $14,99. Yogurt naturale Fonecia, 750 grammi, $1,88. Pere Cactus, solamente $9,99 la cassa. Filetto di salmone, $8,99 la libra. Cereali Nesquik General Mills o Cheerios, con sconti fino al 51%.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
3: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.
4: La residenza Privanta Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

ricordo le tue ultime parole. Aspetta che sboccino le viole. Febbraio è troppo triste, fuori piove. Te la darò di marzo, il giorno 9. Ma l'8 fu quel giorno buio e tetro.

quarantena, sai, è come il Veneto. Spegne i focolai piccoli, ma può accenderne di grandi, come quello che arde nel mio cuore. Lui non resta a casa,

0: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-33-44.
2: Vino, vino, vino, vino.
1: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain M.

0: informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Celionard per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Celionard, Toiture Unique. Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Celionard, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 8648.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: liberi.
1: Ciao, come stai?
2: Ciao, Jack, bene.
3: Ciao, come stai?
4: Ciao,
5: ciao
4: Jackie.
5: Che emozione.
1: Mi servono frasi, mi servono sentimenti.
0: Quando finirà tutto, ci troveremo davanti a un tramonto.
1: Sentiremo
0: più forte la magia di un momento.

0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

0: Lazio Supermarket e Raisin LM, il centro d'uva californiana al Marché Opus Metropolitain, 6245 Boulevard Metropolitain Est. Arrivi giornalieri di tutte le varietà d'uva delle migliori marche. Mosto Lodi Gold direttamente dalla California. Attrezzatura completa per la cantina. Lazio Supermarket e Raisin LM al Marché Opus Saint-Léonard, 6245 Metropolitain Est.
1: La residenza Privanta Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Vendo Casa con l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58 891 84 58.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Cosce di pollo 2,69 la libra, hamburger di carne di salsiccia, dolce o piccante 4,98 la libra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux Jarry e Langelier.
2: Avete ascoltato l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Per la vendita o l'acquisto della vostra casa o negozio, chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.
0: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
3: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint-Léonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.

0: Mister Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile.

0: Taccuino Sociale.
1: I volontari della parrocchia Saint-Angèle organizzano un mercatino vendita di garage comunitario che avrà luogo sabato 12 settembre dalle 8 alle 15 nel parcheggio della chiesa situata al 5275 Boulevard Lavoisier a Saint-Léonard. Inoltre, se volete unirvi a loro, potete affittare un tavolo e sbarazzarvi di tutto ciò che non vi serve più. Prenotate al più presto il vostro tavolo. In caso di pioggia sarà rimandata al sabato successivo, 19 settembre. Per ulteriori informazioni chiamate in ufficio al 514-321-3644. L'Associazione Culturale Morronese farà celebrare una messa solenne in onore di San Michele Arcangelo domenica 13 settembre alle ore 11 presso la chiesa Saint-Raymond de Penafort al 5765 Saint-Jacques-Ouest. Dopo la messa ci sarà la processione, in seguito il comitato distribuirà i panini a tutti i presenti. Vi aspettano numerosi. Per ulteriori informazioni chiamate Donato Marino al 514-328-0004 oppure Rosina al 514-484-1526. Il parroco Giuseppe di Sant'Eli a Pianisi sarà a Montral dal 16 al 19 settembre e farà celebrare una santa messa venerdì 18 settembre alle ore 7 presso la chiesa San Domenico Savio situata al 9190 Saint-Clair. Dopo la messa ci sarà un spuntino nella sala della chiesa dove si potrà incontrare e chiacchierare con il parroco. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. In occasione dell'apertura del nuovo anno pastorale, la comunità parrocchiale della chiesa Saint-Angèle organizzerà una spaghettata per una raccolta fondi in favore della chiesa che avrà luogo domenica 27 settembre a mezzogiorno. Per procurarvi il biglietto chiamate la signora Maria Pia De Luca al 514-323-90-92, 323-90-92. I posti sono limitati.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

sabbi, ma di noia si muore. Tu sei in tutte le cose, anche in quelle in cui nemmeno credevo. In tutte le strade, nelle scelte. Se vuoi te lo ripeto. Tu sei

sono Sonia Benedetto. Ogni venerdì dalle 10 alle 11 vi aspetto con un appuntamento speciale Domani Sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni.

0: mail a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: La residenza Privante a Giardini d'Italia vi aspetta alla sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Bentrovati alla Top 10 di CFMB 12.80.
1: Buongiorno Vittoria Zerfini.
0: Buongiorno Silvio Orvieto. Che è bello questo nostro appuntamento assolutamente FM, vista la voce.
1: Sì, insomma, si fa quel che si può.
0: E soprattutto perché mi manca la Top 10, visto che c'è una volta al mese, dovremmo farla più spesso.
1: Prima dei pasti,
0: ma anche poi dopo e anche in replica, perché
1: poi,
0: no?
1: Poi mangiamo troppo, io te lo dico.
0: Ma sì, ma quello fa parte della nostra routine quotidiana, pane e musica soprattutto.
1: Soprattutto musica.
0: Assolutamente, infatti iniziamo subito dalla decima posizione con una new entry. Io già ve lo dico, sono felicissima perché c'è Fabri Fibra.
1: Ti vedo molto emozionata, voglio dire.
0: Perché l'ho ascoltata, ho visto il videoclip, mi piace anche la collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari e Fibra, che secondo me hanno tirato fuori diciamo il solito Fibra che ci racconta un po' anche in maniera sprezzante il fastidio nei confronti di un mercato musicale, di chi prova diciamo così a fare di tutto per diventare famoso pur non sapendo fare un vero e proprio mestiere, e quindi insomma mi piace questa critica che fa, però in una versione dove c'è anche la mano, l'impronta di Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Videoclip anche molto carino,
1: e ovviamente Goya, il titolo non è per caso, Francisco Goya, celeberrimo pittore del romanticismo spagnolo, se possiamo definirlo
0: per
1: così.
0: Bacco.
1: Vabbè. E quindi questo si riferisce, leggevo, dalla passione di Riccardo Zanotti, in arte
0: Pinguino. No, perché se fa parte del gruppo dei pinguini sarà un pinguino. Guarda, mai lo dovessi incontrare Riccardo, ti farò questa domanda.
1: Riccardo Zanotti, quindi Pinguino Tattico Nucleare, perché
0: giusto,
1: uno solo. Lui è un appassionato proprio di questo pittore spagnolo, quindi non so la pertinenza, avendo visto
0: adesso ve la facciamo ascoltare così capite la pertinenza.
1: Perfetto.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Cosce di pollo 2,69 la libbra, hamburger di carne di salsiccia, dolce o piccante 4,98 la libbra.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière de Prairie, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
3: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
4: Continuiamo a parlare stavolta di hit estive, perché Francesco Gabbani è alla nona posizione con la sua Summer Funk.
5: Oserei quasi dire rimane alla nona posizione, perché visto. Era lì anche il mese scorso, quello di luglio.
4: Hai visto. Del resto è stato
5: ho detto scusa, luglio, perché questa è la classifica di agosto, anche se l'ascoltate all'inizio di settembre. È così che funziona.
4: Bravissimo. Grazie. Alla fine del mese arriviamo con la classifica dei brani più ascoltati.
5: Nel mese precedente.
4: Yes. Allora. Tutto giusto.
5: Yes.
4: Magnifico, stupendo. Insomma, con questo ritmo un po' funky si parla di successo, di apparenza, ricerca della propria identità e comunque possiamo dire che l'abbiamo ascoltata parecchio in questa estate.
5: Beh, l'altra volta avevamo detto che era un invito a vivere l'estate, adesso è un invito a ricordarci dell'estate. Perché
4: dici ormai...
5: Stiamo arrivando un po', anche se siamo all'inizio di settembre, il freschino cominciamo a sentirlo.
4: Siamo qui a Montreal, sono d'accordo.
5: Va bene.

0: All'ottava posizione troviamo la nostra Gaia con Bossa Nostra. Mi è piaciuta molto questa canzone, continuo ad ascoltarla volentieri.
1: Assolutamente, è il ritmo piacevolissimo, anche se non è una bossa nova, se vuoi che...
0: Spoiler!
1: A livello ritmico, ma questo è un po' un commento da percussionista. A me ha sempre fatto impazzire Gaia, lo sai.
0: Assolutamente.
1: Da Coco Chanel mi sono innamorato follemente della sua voce.
0: Ma anche da Nuvole di Zanzare.
1: Sì. Ma quella non la conosco. Nuvole di Zanzare.
0: Nuvole di Zanzare.
1: Adesso aspetta, mi innamoro anche della tua voce.
0: No, ma figura, mi pare facesse così. No, ma va, mi bene, ricordo che la mettevate spesso.
1: Ah, ok, quindi è possibile. Poi vabbè, il famoso Sesso e Samba.
0: Tormentone in duetto con Tony F.
1: Voilà.
0: Ma l'altro tormentone di cui non ci siamo ancora liberati è Chiamo Io.
1: No,
0: chiami tu.
1: Ah no, chiamiamo
0: chiamo
1: tutti
0: io,
1: e tu, non se
0: tu.
1: Ne parla più. Benissimo, quindi anche questa torna ancora il pinguino.
0: Eh sì, perché Riccardo Zanotti firma questo brano insieme a Gaia. Siamo contenti per lui perché insomma ci piace tantissimo anche come autore.
1: E non è il riscaldamento climatico questa invasione di pinguini, signore e signori.
0: È sempre il gruppo. E in questo brano appunto abbiamo un po' questa distanza tra due persone, sebbene condividano lo stesso letto. E insomma lei ci addolcisce con le atmosfere brasiliane, ma in realtà... la canzone ha un po' un gusto amaro.
1: È da tanto che mischio i miei sorrisi con il pianto.

0: Siamo arrivati alla posizione numero 7.
1: Ma come passa il tempo quando ci si diverte?
0: Soprattutto quando si ascolta la nostra Top 10 1680.
1: La vera baddie.
0: Soprattutto quando si ascolta la nostra Top 10 1280.
1: Hai sbagliato il numero?
0: Sì.
1: Ma non è che ci lasci per un'altra frequenza?
0: No, giammai. Ragazzi, un lapsus, perdonatemi.
1: Lapsus.
0: Sarà la vera baddie che mi ha distratto.
1: Si diceva lapis. È un lapis.
0: Allora, lapis si usa in Toscana per indicare la matita.
1: Lo so, tu hai amici in Toscana. Comunque, certo. White girl wasted, la bad girl, la vera baddie. Rimane
0: sì.
1: Sempre lei, eh?
0: Sì, Anna, indiscutibile, insomma.
1: E non lasciatevi ingannare.
0: Dai 30 gradi dell'anno scorso, grande hit peraltro.
1: Bella temperatura, anche se vogliamo proprio dirla tutta. Dire, si prendeva bene adesso che comincia a far freschino.
0: Comunque uno potrebbe dire sì, vabbè, ma Anna fa le canzoncine. Beh, un corno perché ha vinto il premio Global Woman of the Year Italy.
1: Non mi è piaciuto il corno così violento.
0: Avete avuto paura? Lo
1: beh,
0: so,
1: comincia
0: lo so.
1: Con la C anche l'altra parola.
0: E invece hai visto.
1: Ti sei ripresa in tempo.
0: È vero. Allora, lei è l'amica che tutti dovremmo avere almeno una volta, che ci dice se abbiamo sbagliato l'outfit o il ragazzo. In questa canzone penso che lo chiarisca benissimo.
1: Cosa ha sbagliato lei?
0: No, non lei, l'amica sua. Ce l'andiamo ad ascoltare.
1: Ok.

0: Posizione numero 6 nella nostra top 10, 1280. L'ho detto bene stavolta.
1: L'hai detto benissimo.
0: Finally.
1: È un po' crollata questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Ma perché si sono infilati in altri
1: anni. Dici tu.
0: Sì, sì, in altre zone della classifica.
1: Un'invasione di pinguini, signora.
0: Un'invasione di pinguini.
1: Comunque c'è chi ha topi, c'è chi ha marmotte e scoiattoli. Loro già hanno un'invasione di pinguini. Loro comunque erano secondi il mese scorso, cara
0: sono
1: Vittoria.
0: Sono arrivati alla sesta posizione.
1: E così è, ahimè.
0: Sì, così, ma secondo me anche loro si sono aggiudicati una buona parte di questa estate nell'ascolto della loro Sorry, scusa, lo sento.
1: Una storia vestita di mistero e
0: urbex, così è stata definita appunto dal gruppo.
1: Scusa, urbex cos'è, una marca di biciclette?
0: Era carina questa, bella.
1: Urbex
0: 1280. E da quando è uscita a maggio, forse è la canzone a cui ci siamo affezionati di più, almeno per quanto mi riguarda. Devo dire, è una canzone che ancora mi parla. L'altra volta parlavamo di favola dark e in effetti un po' così.
1: Sì, ma dovrebbe parlare a tutti, perché la capacità di scusarsi non è unanime, diciamocelo francamente, non è diffusa abbastanza. C'è gente che commette errori e non si scusa mai, e loro lo fanno addirittura in tre lingue.
0: Hai visto? Anche se in questo caso è perché non parlano, cioè uno parla tutte le lingue ma non quella proprio di lei. Lui lavora come spettro nelle ville abbandonate, lei era la figlia di una maga e un domatore di leoni. È nata dove? Su palcoscenico, ragazzi.
1: Sorry.
0: Scusa, lo sento.
1: Vabbè.

0: Siamo già arrivati alla quinta posizione.
1: La quinta posizione che invece ha guadagnato una posizione perché era sesta il mese scorso e ancora un po' cioè si intrufola in domande.
0: Chi, Noemi? Vabbè, tu cosa fai questa sera? Mica ti ha chiesto il numero di conto in banca.
1: Ma cavoli miei, come si risponde in buon italiano?
0: Beh no, ma è una domanda in generale, tu cosa fai questa sera, insomma.
1: Comunque è una bella canzone.
0: Sì,
1: carina.
0: Assolutamente. Assolutamente, siamo contenti per Noemi che insomma in questi anni ci ha regalato più e più canzoni estive, nulla togliere alle canzonette di cui abbiamo assolutamente bisogno, però insomma l'abbiamo vista nelle sue vesti più impegnate con i brani Sono solo parole e tante altre, Briciole e quant'altro. E insomma ormai da qualche anno anche lei si ritaglia un bello spazio nelle hit estive.
1: Quindi tu cosa fai questa sera?
0: Allora, questa sera non guarderò Ballando con le stelle. Tra le curiosità che vi volevo raccontare oggi è che nel videoclip di questo brano Tu cosa fai questa sera, Noemi balla con Nikita Perotti. Se guardate Ballando con le stelle sicuramente ve lo ricorderete, perché se non sbaglio ballava proprio con la De Logu, volto noto della Rai.
1: Mi cresce informarti che io preferisco guardare
0: le stelle
1: direttamente.
0: E invece sapete cosa facciamo adesso? Andiamo ad ascoltare la canzone.
1: Okay.

0: Oh, questo è l'amico tuo, eh?
1: Sì.
0: Sì, sì, sì.
1: Lo
0: sì.
1: Sai, eh?
0: Lo
1: sei
0: so,
1: un
0: lo
1: debole
0: so.
1: Per...
0: Per Samurai J.
1: Beh, ha un debole per Ossessione, devo essere sincero.
0: Vero?
1: Ammetto.
0: Che mi piace di più di Flamenco Paranoia, che è al quarto posto della nostra classifica.
1: E che tra le altre cose ha anche guadagnato una posizione perché era quinto il mese scorso.
0: Hai
1: quindi
0: capito?
1: Sta salendo. C'è chi sale, c'è chi scende, come dice l'ascensore.
0: E no, lui sale insieme a Vito Salamanca, discografico, produttore italiano.
1: Che ha un nome un po' strano.
0: Secondo me è un po' la sfida del futuro, trovare nomi sempre...
1: No, ma questo sembra un po' un nome, cioè una serie televisiva sulla mafia, no?
0: No,
1: Vito
0: non l'avrei Salamanca. Vista così, ma ti lascio...
1: Ora arriva Vito Salamanca, non so
0: neanche di dove sia. Comunque anche in Flamenco Paranoia, diciamo, c'è un po' questa distanza tra lui e la persona amata e più che altro c'è solo il ricordo di questo amore prettamente estivo.

0: Caro Silvio, siamo già arrivati al podio.
1: Ma guarda, è stato veramente troppo veloce, dovremmo farlo ogni giorno questo top 10.
0: Stai attento Silvio che se cioè, poi potrebbe diventare settimanale, se troviamo uno sponsor, anzi se volete.
1: Anzi, ecco, appunto, se c'è qualcuno all'ascolto che è interessato a sponsorizzare questa magnifica oretta di musica italiana al top.
0: Al top, ragazzi, perché è la top 10 e quindi
1: brava, ho visto.
0: Siete i benvenuti. Iniziamo dalla terza posizione.
1: Che era primo.
0: Vedi? La ruota gira, come direbbe, spoiler, vabbè andiamo avanti.
1: È
0: dai.
1: La testa che gira, non è la ruota.
0: Ah, in questo caso la testa.
1: Ma non è neanche la testa, la testa gira non c'è neanche più in classifica, no?
0: Terza posizione per Partenope, Brancale, The Colors, Merck Cremont.
1: E basta così?
0: Sì, in realtà è Merck Cremont che hanno trovato poi Serena e The Colors come i giusti interpreti di questo brano che, vogliamo dirlo, è stata la canzone dell'estate.
1: Si parla di funk napoletano. O di...
0: Attenzione a usare la parola con la F. Potrebbe essere un attimo che uno sfugge, no?
1: Vesuvian Funk.
0: Che io onestamente non conoscevo, a quanto pare sembra ispirato direttamente dalla musica del grande Pino Daniele.
1: Eh beh, i napoletani in termini di funk ci sanno fare,
0: È assolutamente.
1: Non mi toccate Pino perché giammai. Sacro.
0: E Merck Cremont sicuramente lo sanno, ci aggiungono anche una buona dose di dance e abbiamo Partenope.
1: Che non ha niente a che vedere col film che mi hai fatto vedere, sua dita en passant.
0: Chiusa e aperta e chiusa.

0: Seconda posizione.
1: Se c'è una cosa da non fare.
0: Mai.
1: Mai.
0: Ma neanche con la diet, ma neanche con la zero.
1: Neanche quella alla ciliegia che era uscita a un certo punto, poi l'hanno eliminata subito perché era imbevibile. Stiamo parlando di agitare Coca-Cola, signore e signori.
0: Tommaso Paradiso, ex frontman dei giornalisti, anche lui si è cimentato nel brano dell'estate, però appunto agitare Coca-Cola, ma non fatelo a casa.
1: Non è come Vasco. Tan, tan, tan, tan,
0: le bollicine, tararara. Dici?
1: Eh beh,
0: no, decisamente no, un'altra tipologia. Comunque, seconda posizione.
1: Sì, era terzo, quindi è salito anche lui di una posizione.
0: Salito.
1: Ha guadagnato.
0: E a lui davvero romantico restano solo i film.

0: siamo arrivati alla prima posizione.
1: Che non ancora ai film.
0: Ma sì, perché lui poi nella canzone Tommaso dice che insomma a lui restano solo i film che si fa in testa fondamentalmente.
1: Ah, ecco, mi mancava la parte della
0: testa. Forse era poco chiara, adesso l'ho chiarita, spero.
1: Della testa.
0: Bene, bene.
1: Senti, parlando di evoluzione, bisogna dire che questo brano era decimo.
0: Mamma mia,
1: il mese scorso.
0: Perbacco.
1: Che scalata, veramente si può dire il termine, ed è un brano che a me piace moltissimo, lo sai, ahimè, ho un debole per Angelina e un debole per Marco Mango Mengoni, non ne la posso fare.
0: Infatti li dovevi leggere separatamente, Angelina Mango, Marco Mengoni.
1: Voilà.
0: Va bene, comunque fantastici e loro hanno, come dire, varcato e attraversato questa estate a testa altissima. E canzone che continua a piacere tanto, parla un po' di contrasti ma anche dei due lati dell'essere umano, quindi delle sicurezze e delle insicurezze, del desiderio anche di stare con gli altri e dell'accettazione degli altri, anche del fatto che possiamo pure non essere perfetti.
1: Questo, signore e signori, è
0: Canto d'amore.

0: passa il tempo d'un fiore.
1: E siamo arrivati al termine di questa top 10 1280.
2: Che tristezza.
1: Ah sì, veramente.
2: Dobbiamo aspettare un mese, mo.
1: Ti rendi conto?
2: Mamma mia.
1: Intanto ringrazio anche Alexis Leblanc per la post produzione. Grazie Silvio Orvieto.
2: Grazie Vittoria Zorfini.
1: E noi ci sentiamo
2: al mese di settembre.
1: Attenzione ragazzi, quanto è vera questa cosa che hai detto?
3: La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10. In occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
4: Tutto aumenta e un po' di soldi in più farebbero comodo. Non lasciate anelli, orecchini, collanine in oro e argento rotti, vecchi, che non usate più nei vostri cassetti. Trasformateli in denaro contante. Portateli da Silver and Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi farà sotto i vostri occhi una valutazione gratuita e vi darà il miglior prezzo possibile e vi offrirà anche un buon caffè.
5: Sì, sono Sabrina. Portatele qui e vi offrirò il miglior prezzo di Montreal, garantito. Silver and Gold for Cash paga di più degli altri. Prima di vendere altrove, venite qui a fare una estimazione gratuita. Vale la pena anche se venite da lontano. Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci, 8370 La Cordera Saint Leonard. Perché un po' di soldini in più fanno sempre comodo.

0: Sono felicissima di dare il benvenuto a Montreal, ancora a distanza ma per poco, a Colapesce di Martino. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Ciao.
0: Ragazzi, fra poco voi sarete qui a Montreal, in realtà a Toronto, però vi possiamo raggiungere facilmente da qua.
1: Eh sì, 6 ore di macchina, no?
0: Mi dai, hai detto, sì, quindi... bravo, sì, si può fare. Allora, questa è un po' una reunion dopo un periodo di pausa e la fate proprio in Canada. Il Canada unisce o è stata solo così una scusa per stare insieme?
2: Guarda, è più semplice che fare Siracusa-Palermo in macchina, parlo in Canada, quindi abbiamo deciso... così.
1: Di vederci a Toronto.
2: Abbiamo detto che ci vediamo.
0: Perché era più comodo.
2: Dirigendo un po' fuori mano, ho detto andiamo a Toronto.
0: Giusto. La... comunque. Adesso c'è anche il volo diretto.
2: Agrigento Toronto.
0: No, in realtà Catania. Catania-Montreal, però vedi, tutte le strade in realtà portano a Montreal. Prossima volta. Comunque siete ospiti dell'Istituto Italiano di Cultura di Toronto, poi fate un mini tour anche negli Stati Uniti, passando anche da New York. Prima volta da questo lato del mondo?
2: Sì, per me sì.
1: No, io sono stato ad Austin 10 anni fa, però sì, da quelle parti, diciamo, in Canada per me è la prima volta.
0: E allora non vediamo l'ora di ascoltarvi in questo concerto, forse un po' più intimo, acustico, oltre a riportare, immagino, i successi sanremesi. Ci portate anche un po' del vostro cantautorato prima o che cosa ci dobbiamo aspettare?
1: È un concerto, 2 chitarre e 2 voci, come ne abbiamo fatti diversi, però stiamo preparando delle sorprese proprio adatte, diciamo, al pubblico canadese, ma noi siamo contentissimi intanto di riprendere le canzoni che non suoniamo da tanto tempo. In questi giorni abbiamo anche provato per il live, ci prende bene anche unire il viaggio alla nostra musica, cioè l'idea di viaggiare insieme in generale ci ha sempre fatto stare bene.
0: Voi avete avuto 2 carriere separate per un lungo periodo, entrambi come cantautori, poi ad un certo punto nasce questo progetto appunto con la Pesce e Di Martino, che è quasi un po' un'entità a sé, se vogliamo.
2: Sì, noi da subito ci siamo percepiti come una band, quindi come un'altra cosa rispetto anche al nostro percorso, alle nostre 2 carriere da solisti. Sì, io e Antonio già avevamo fatto svariati dischi, io ho nome Colapesce e lui ha nome Di Martino, quindi poi Colapesce e Di Martino è come una terza via, come spesso abbiamo detto in questi anni con Antonio, anche una terza voce, perché abbiamo un modo di scrivere che è proprio peculiare al lavoro che facciamo insieme, che è diverso rispetto alle nostre carriere poi singole. Dove...
0: Se ascoltiamo un po' i vostri dischi, giustamente avete entrambi due forti personalità, anche un modo proprio di scrivere la musica diverso, eppure poi appunto con questo progetto avete creato grandissimi successi che tuttora sono rimasti, diciamo, nelle nostre teste. Ovviamente uno di questi, musica leggerissima, che è tutto fuorché leggera probabilmente, però molto bella, Splash.
1: Ma tu le passi le nostre canzoni, tu,
0: ovvio.
1: Vittorio? Sì.
0: Certo, assolutamente.
2: Non
0: Cosa?
2: possiamo controllare, quindi non.
0: Ma allora ve le mando, vi faccio
1: Ah,
0: vedere
1: ci devi fare vedere la prova che le mandi, cioè.
0: perché posso vedere quando è stata mandata in diretta quale canzone, quindi sì, ho il calendario, ve lo posso mostrare. Dicevo, ad un certo punto vi incontrate, perché il grande pubblico vi ha conosciuto probabilmente anche grazie soprattutto al Festival di Sanremo, a questo grande successo che poi è continuato, però vi chiederei di raccontarci un po' come vi siete incontrati voi due, prima di diventare con la Pesce di
1: Siamo
0: Martino.
1: incontrati a Mazara del Vallo, nella casba di Mazara del Vallo, che c'era un festival in cui entrambi suonavamo, e ci siamo persi nei vicoli di questo festival di notte. Siamo intorno al 2010, avevamo un po' bevuto quella sera e ci siamo persi in questo festival. Abbiamo fatto una canzone di Renzo Arbore, che tra l'altro da quelle parti è abbastanza conosciuto. Abbiamo fatto una canzone di Renzo Arbore, ci ha unito forse Renzo Arbore, ci ha unito la leggerezza di Renzo Arbore, non lo so, qualcosa.
0: Vi devo chiedere però che canzone.
1: Dicono che sono solo canzonette, ora il titolo preciso non me lo ricordo come, qual è, però quella lì, quella famosissima, diciamo. E da lì poi ognuno naturalmente ha continuato la sua strada, poi ci siamo rincontrati come autori entrambi per la Sony e qualche anno dopo.
0: Scritto anche per altri.
1: Sì, abbiamo scritto per altri insieme, anche singolarmente, e poi da lì, nel 2020 è uscito il nostro primo disco insieme. Sì, questa mi associo alla cosa che ha detto Lorenzo, noi ci percepiamo come band, quindi questa band con la Pesce di Martino ha pubblicato il suo primo disco nel 2020, quindi da quando ci siamo conosciuti al primo disco sono passati 10 anni in cui ognuno di noi ha portato avanti la propria carriera, ecco.
0: Che poi magari mi sbaglio, è solo un'impressione, però anche il fatto di essere appunto, di sentirvi una band, magari vi ha lasciato anche liberi di sperimentare cose diverse rispetto al vostro percorso, a creare qualcosa di nuovo, cioè forse
2: Sì,
0: vi
2: è
0: ha lasciato
2: vero.
0: un po' liberi.
2: Guarda, per una legge matematica, in due non si crea mai la maggioranza. Quindi questa cosa c'ha. Eventualmente la colpa è di Antonio e viceversa, capito? Quindi
0: Bellissimo.
2: abbiamo trovato un nostro
0: Quindi
2: equilibrio.
0: se parlo con te ti dico no, questa cosa non mi è piaciuta, dici è colpa.
1: L'ha scritto.
2: Antonio ti dirà la stessa cosa. Quindi.
0: Fantastico. Ultimissima domanda perché so che siete occupatissimi. Io vi chiederei quali sono un po', lo so che è difficile, però alcune delle canzoni che avete ascoltato in loop quando eravate piccoli o magari insomma qual è il vostro rapporto anche con la musica d'ascolto?
2: Ma guarda, io ho ascoltato tantissima musica a casa perché mio papà è musicista, suona, fa il batterista, diciamo non di professione, però da sempre suona. E quindi a casa sono cresciuto con i dischi anche dei Cream Cream, molto jazz, poi anche tanta musica italiana che ascoltava mia madre, quindi i classici italiani, Battisti, De Gregori. Che in realtà poi io ho riscoperto più paradossalmente all'università, cioè quando ero più grande, non tanto da piccolo, che sono solo dei.
0: Capita, anche perché dentro ci sono magari dei significati che uno non coglie quando è più piccolo
2: Sì, poi
0: e poi.
2: paradossalmente molta musica da cantautore, ecco, l'ho scoperta poi in età adulta, anche poi facendo le ricerche da Piero Ciampi, Tengo, penso che anche Antonio un po', poi abbiamo gli stessi.
1: Sì. Allora, abbiamo un cantautore che ci accomuna, che è proprio della città a cui stai parlando tu, che è Leonard Cohen. Cohen è penso un faro della canzone. Poco
0: Cosa
1: fa, fuori onda.
0: che
1: Cosa?
0: ti piace esattamente di Coin? Non solo di canzoni, ma proprio insomma.
1: Allora, ha avuto sempre un approccio libero non solo alla forma canzone, ma proprio alla musica, perché lui inizia la sua carriera da poeta, non da musicista, e quindi iniziando da non professionista si è approcciato alla canzone da neofita e quindi ha innovato in qualche modo la forma canzone rispetto ai suoi contemporanei che invece già erano dei musicisti navigati. Questa idea di approcciarsi alla forma canzone da poeta mi ha sempre appassionato e poi vabbè, anche la sua vita, i suoi romanzi. Probabilmente ecco, è uno dei motivi per cui io ho iniziato a scrivere Leonard
0: Bello.
1: Cohen. Quindi,
0: Vedi,
1: se
0: prossima volta
1: venire in Canada,
0: prossima volta passerete anche da Montreal, allora. Ho detto che era l'ultima
1: speriamo.
0: domanda, allora penultima. Una canzone che voi consigliereste a chi ancora non vi conosce?
2: Una nostra canzone o una canzone. Ma guarda, ce n'è una che noi a cui siamo molto legati e che suoniamo sempre ai nostri concerti, si chiama Majorana, dove siamo solo io e Antonio, chitarre, sono due chitarre e due voci, quindi è proprio l'essenza del nostro lavoro. Non tanto così, diciamo, per un neofita potrebbe avere senso partire da. Ecco, se non ti piace quella, lì un po' c'è anche il nostro immaginario. Non piace quella, forse è il caso di ascoltare Taylor Swift, un altro cantautore.
0: Va bene, ragazzi. Allora io direi che ce l'andiamo ad ascoltare. Intanto vi ringrazio per essere stati con noi. Grazie Lorenzo Urciullo, Antonio Di Martino. Con la pesce di Martino.
1: Grazie a te. Ciao, grazie a voi.
0: Grazie. Ciao. Adio.

0: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.
1: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard La Cordaire, 323-3344.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Il femminicidio, suicidio sull'autostrada A1 a Barberino del Mugello, inquirenti al lavoro per ricostruire le ultime drammatiche ore di Lorena Isceri, la donna aggredita e poi uccisa dall'ex compagno.
4: Parte da un garage di via Panciatichi a Firenze Nord la tragedia che ha portato al femminicidio di Lorena Isceri, 45 anni, lanciata dal viadotto della A1 a Barberino di Mugello dall'ex compagno Federico Vella, 36 anni, che poi da quello stesso punto si è suicidato. Sulla porta di casa questa mattina ci sono i familiari arrivati da Squinzano, nel Salento. Fratello racconta che da tempo c'era preoccupazione per quella relazione con Federico Vella. La zia spiega che Lorena non aveva mai voluto denunciare, convinta che non si sarebbe mai arrivati a un epilogo così drammatico. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Federico Vella si era appostato nel garage in attesa dell'ex compagna. Al suo rientro sarebbe scattata una violenta aggressione della quale restano evidenti segni sul posto. La donna avrebbe perso conoscenza e si sarebbe poi risvegliata nel bagagliaio della propria auto. Durante il tragitto sarebbe riuscita a chiedere aiuto chiamando il 112 e anche un amico. Grazie alla localizzazione attivata dalla polizia stradale, le pattuglie sono riuscite a raggiungere il viadotto della 1 a Barberino di Mugello quando gli agenti sono arrivati. L'auto era ferma sulla corsia d'emergenza. Vella si trovava dall'altra parte della carreggiata. Gli investigatori ritengono che avesse appena gettato la donna nel vuoto, anche se restano da chiarire alcuni aspetti della dinamica. Da Firenze, Tommaso Giuntella, GR1.
3: Svolta nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarra, la quarantenne argentina trovata senza vita il 14 agosto in un cortile di Messina, ha confessato l'omicidio. Un 44enne di origine tunisina, già arrestato per altri motivi. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta della donna, ma poi l'uomo ha raccontato di averla strangolata al culmine di una violenta lite. Ex Ilva, al via le procedure di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Le lettere sono state inviate ai sindacati dell'Associazione delle Imprese Collegate ad Acciaierie d'Italia. Alla decisione dopo l'annunciata chiusura dell'area a caldo a ottobre, una scelta dolorosa ma inevitabile, precisa una nota, dovuta alla mancanza di una programmazione adeguata. E sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti Electrolux. Lo hanno proclamato FIM, FIOM e WILM. L'annuncio della mobilitazione arriva al termine dei 2 giorni di trattative al Ministero delle Imprese, dove, spiegano i sindacati, Electrolux ha confermato la chiusura del sito di Cerreto Desi. Nello stabilimento di Susegana, Treviso, secondo il piano di riorganizzazione di Electrolux Italia, metà degli impiegati è in esubero. Puglia, 2 morti ancora non identificati per un'esplosione in una villa di Andria. Forse stavano preparando un assalto a un bancomat.
5: I corpi dilaniati dall'esplosione, a poche distanze i resti di una bomba artigianale, quelle che in gergo vengono chiamate marmotte, utilizzate per assaltare i bancomat. È la scena che si è presentata agli occhi del proprietario di una villa alla periferia di Andria quando questa mattina si è recato in campagna insieme al nipote per irrigare i campi.
6: Mio nipote ha visto una cosa a terra, sono scappato qua, ho visto una persona a terra.
5: L'uomo non ha perso tempo ed è...

0: Immediatamente allertato i carabinieri, i corpi erano nel cortile. Difficile al momento per chi indaga riuscire ad identificarli. L'esplosione così violenta da far volare via ad una decina di metri di distanza la scarpa di una delle due vittime. Davanti all'ingresso i carabinieri hanno ritrovato una macchina risultata rubata. Il fenomeno degli assalti ai bancomat rappresenta una vera e propria emergenza in Puglia. Dall'inizio dell'anno ad oggi se ne contano già una settantina. Il primato spetta alla provincia di Foggia con 30 colpi. L'ultimo in ordine di tempo la notte scorsa all'Esina. Forti esplosioni hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico della filiale della Banca Popolare di Bari. Tatiana Bellizzi per GR1.
1: Siamo alla guerra in Ucraina, si complica la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner, confermata per domani. La tappa a Mosca, in dubbio invece quella a Kiev, prevista per domenica. Secondo i media locali, la Russia avrebbe espresso la propria contrarietà, sollevando anche problemi di sicurezza. Le trattative sul programma sono ancora in corso. Caro carburanti, prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza domani. Il decreto è pronto e attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le risorse arriveranno dall'extragettito IVA di agosto. Il ministro delle imprese Urso assicura il governo valuterà nuovi interventi in base all'andamento dei prezzi dell'energia. E in chiusura la musica, Trento Live Fest si prepara per il gran finale. Stasera sul palco della Trentino Music Arena saliranno Dito nella Piaga e Madame. Madame ha da poco pubblicato Disincanto, lo sentite in sottofondo, il suo terzo album, e arriverà a Trento con i brani più amati e alcune nuove canzoni. E anche Dito nella Piaga, tra le protagoniste dell'ultima Sanremo, ha da poco pubblicato il suo ultimo album, Miss Italia. Domani invece sarà la volta di Emma e Saif, domenica ultimi concerti con Negramaro e Motta. Noi ci fermiamo qui, ora la linea va all'estate in onda, buon ascolto.

sempre avanti, sempre avanti, senza tanti complimenti. Non c'è tempo di aspettare chi si vuol tenere guanti. Tutto intorno a questa musica, peggio per chi non ha voglia. Qui si parte questo treno, non conoscerà la noia.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Ehi, ti aspettavi? A che storia pensavo non venivi più? Lo sa, c'è questo traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare, mo? Sento

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano e un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava.

0: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: Mister Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514-353-6677.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

una tipica espressione della vocalità del leggio dribbio del canto all'italiano.

0: La residenza private Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardinditalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cougir.
1: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

0: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Cosce di pollo 2,69 la libra, hamburger di carne di salsiccia, dolce o piccante 4,98 la libra.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

0: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
1: Per uva di qualità, servizio imbattibile ed ottimi prezzi, Ital Plus, un locale sempre pulito con macchine ultramoderne per diraspare e pressare professionalmente. Ital Plus, 8785 Pascal Gagnon, angolo Bombardier. E richiedete la prestigiosa uva della California con la vita maturata alla perfezione che trovate solo da Ital Plus. Telefono 327-0505 per un'uva di prima scelta che vi darà un vino magnifico. Ital Plus, Roberto e la sua equipe vi aspettano.

Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti faccio da mangiare, non so cucinare, odio ricamare,

0: La residenza privata Giardini d'Italia vi aspetta la sua giornata a porte aperte domenica 13 settembre dalle 10 alle 15. Andate a vedere i suoi ampi giardini, gli spazi condivisi e l'atmosfera vibrante, dove lo stile di vita italiano e le sue tradizioni sono protagonisti. Ambiente caloroso e accogliente, arricchito da servizi eccellenti. Il personale della residenza Giardini d'Italia sarà lieto di accogliervi domenica 13 settembre a partire dalle 10 in occasione della sua giornata a porte aperte. Per ulteriori informazioni visitate jardindeitalie.ca o chiamate il 514-253-5650. Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
1: Non avete l'attrezzatura per fare il vino o vi manca la pazienza? Allegria, ci sono i mosti Lodi Gold, importati dalla California in contenitori da 20 litri per vini rossi, bianchi o rosé. Mosti Lodi Gold, in vendita da Lazio Supermarket e Raisin LM, ora al Marché Opus Metropolitain, 6245 Metropolitain.

Amarsi è come avere un angelo al tuo fianco e camminarci accanto. Tu col nasino freddo chiuso nel cappotto, io sulla schiena ho il vento. È come un senso di proteggersi dal mondo e da quel lungo inverno. Amarsi è quel maglione che mi lascio addosso come il tuo profumo. Amarsi è

0: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFM Video 1880 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
1: Sono Paolo Scala del reparto vendite. Da ben 25 anni mi occupo di aiutare negozi come il tuo ad avere più clienti ed aumentare profitti. Ascolterò le tue esigenze, insieme troveremo la migliore soluzione di pubblicità. Chiama CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1880 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire nemmeno l'inchiostro. Ti tengo per mano anche se cadiamo, vado ovunque vai. Andiamo lontano in un posto che non abbiamo visto mai. In mezzo al temporale abbiamo

fortuna, amico mio, e stammi bene. Ci riabbracceremo presto. Volevo soltanto dirti che è vietato abbandonare i propri sogni lungo il bordo della strada. Si può insegnare anche senza mai volerlo, si chiama esempio, c'è chi fa senza mai dire, mantenere senza promesse, c'è chi resterà per sempre anche senza saperlo.

sorriso che ho stampato in faccia e quella linea curva che raddrizza ogni cosa. Non ho paura del domani, perché in fondo oggi è il giorno che temevo ieri. Qui la follia è la salvezza, io sorrido, sogno e non mi arrendo, perché ad essere normale ho rinunciato ormai da tanto tempo. Leggi forte e chiaro,

posti fantastici, se li saprai trovare. Come quando corri sulla sabbia bollente, ma te ne freghi perché la destinazione è il mare. Non c'è bisogno di incontrarsi spesso.